Yatsapta paradiskalinam nandiktanidillandit tandum la dipitapitalla ruppari rupilan kurika kuya kirikangu raksapta yaribitaminilla biristandillandelanno abadipappa paripari paribari beriberistandelanno yabarella sellandeiru.